se luce tupui tia kere i santau i santau mai kim pipike heta e luce feie zau ananga hare kila rahayabi.